0: di Luigi, che di sopra non riuscivamo a fare i capelli perché si gonfiavano tutti, mi ricordo.
1: Ha più tempo per dedicarsi anche al dialogo.
2: Mamma, sei brutta! No, mamma è bella!

0: non è tuo sito?
1: È Marge.
2: C'è la corrente lì?
3: Infatti l'anello non dovevi mettere, magari.
4: Foto?
5: Del ceto di luce.
4: Sicuro. Ce l'hai?
2: Sì. Comunque questo carino. Dai,
5: scherzo.
2: Sì. Diciamo come schiarisce. Questi lo usano dalla fonte battesimale fino in cima.
1: Li allarghiamo, cioè da allargare, li perfettiamo.
4: C'è una gamba solo.
2: Cioè, è così.
4: Sì.
2: Mamma. E lui fa un video. Sì, così si vedrà, mi piace. Facciamo vedere nonna.
6: Ciao amore.
2: Lo tolta.
4: Magrisci la coscia.
2: La salsa sta cadendo. Sì.
7: Ma gli ho detto che si sposa il mio figlio Aurelio, il primo del grande.
1: Mamma mia,
2: questa è
8: tutto.
2: Qui?
8: Ecco.
2: Siamo
8: andati?
2: Scusa.
8: Oh,
2: no, la voce della cristiana. Abbiamo visto il rasparma.
4: Sgaccia sempre, mamma mia.
9: Grazie mille.

0: compiuto il cammino del fidanzamento, illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla comunità cristiana, siamo venuti in piena libertà nella casa del Padre, perché il nostro amore riceva il sigillo di consacrazione. Ci impegniamo ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarci e educarli secondo la parola di Cristo e l'insegnamento della Chiesa. Chiediamo a voi, fratelli e sorelle, di pregare per noi e con noi, affinché la nostra famiglia diffonda nel mondo luce, pace e gioia.
1: Io Aurelio accolgo te Giulia come mia legittima sposa.
0: Io Giulia accolgo te Aurelio come mio sposo.
1: Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre.
0: Nella gioia e nel dolore.
1: Nella salute e nella malattia.
0: E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
1: E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.

0: figlia, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Aurelio, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Grazie Signore, perché ci hai dato l'amore capace di cambiare la sostanza delle cose. Quando un uomo e una donna diventano uno nel matrimonio, non appaiono più come creature terrestri, ma sono l'immagine stessa di Dio. Così uniti, non hanno paura di niente. Con la concordia, l'amore e la pace, l'uomo e la donna sono padroni di tutte le bellezze del mondo. Possono vivere tranquilli.